0: denunciamo. Cioè non esistono, capito? Ci stanno esistenti, capito? Quindi o mi tieni la condizionata o mi spiani. Vabbè. Ciao mamma, salutami anche papà, eh. Un bacione a Pippo, ci sentiamo domani. Ciao mamma.
1: Solo somos instrumento de los deseos.